Adesso come sta parlando di amore in vanità. Ad amore in vanità, ad amore. Ad amore, ma non mi ha detto. Se devo dire, ragazzi. Non è